0: ai go bolela ba nnete bo tse di doctor wa raba go nonse ai ke mo go tla papa
1: dey tip face.